0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo per la giornata di sabato in Campania. Sole ovunque protagonista, il tutto in un contesto climatico praticamente estivo, con temperature massime nel pomeriggio anche fino ai 30 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Il caldo continuerà a persistere anche per la giornata di domenica, con valori appunto ancora intorno ai 30 gradi. Clima già piacevole nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 L a soli 2,49 €.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. È arrivato in ospedale intorno all'una della notte, colpito da due proiettili, uno all'addome e uno al braccio sinistro. Subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il ferito è tuttora ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata. Uno dei frammenti dell'ogiva gli ha infatti leso l'intestino. L'uomo, originario di Pianura, era già conosciuto alle forze dell'ordine. Sul ferimento indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli assieme ai militari della stazione di Pianura. E i carabinieri di Castellammare hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell'ordine per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane aveva richiesto ai genitori 20 euro per acquistare sostanze stupefacenti. Dopo il rifiuto dei due, il 25enne nella notte voleva raggiungere i genitori nel loro appartamento al secondo piano, salendo dal balcone, minacciandoli con un coltello. I militari, già posizionati in zona, lo hanno individuato e bloccato prima che potesse raggiungere l'interno. Ed il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un'ispezione immediata al comune di Portici. La decisione è stata assunta dal prefetto dopo aver appreso notizie in merito al ritiro di alcune tessere elettorali con false deleghe. Portici è uno dei comuni del napoletano che domani e lunedì saranno chiamati al voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il prefetto rende noto che nel più breve tempo possibile sarà fatta chiarezza sotto il profilo amministrativo sulla vicenda. E la chiusura con lo sport, il calcio, vigilia dell'ultima sfida di campionato per il Napoli di Antonio Conte. Domani gli azzurri affronteranno l'Udinese alla Maradona alle ore 18. Questa sera la squadra sarà in ritiro per preparare al meglio il match che, con l'ottenimento di un risultato positivo, permetterebbe al Napoli di conquistare matematicamente il secondo posto in classifica. Conte saluterà il pubblico napoletano dopo due anni. Al momento i sostituti più papabili sono Italiano, Allegri, nonostante le sue quotazioni siano in sensibile discesa, e Fabio Grosso. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Ma dico io, cosa te ne fai della Svizzera quando qui a Napoli, città dove dice ce la prendiamo sempre comoda, iniziamo alle 10 spaccate in punto, in punto, grazie anche al radiogiornale di Marcello Calvano, precisissimo. Amici e amiche, 3 ore di Yes and Kiss Kiss.
1: Carrello pubblicitario, forse.
0: Ma io non lo so, ma perché devi sempre parlare in mezzo? Ma perché devi sempre mormoriare?
1: No, non parlo, non parlo.
0: Mormoriando, Rosario Verde.
2: Entrata l'estate, entrata l'estate. Mi ha chiamato Aurelio, hai tu, se veni tu, capa. Un'avola, tremoli una a casa, emoli una là, e te dronco due buste di patatine e una Coca-Cola, ci te benga, va.
0: Ah sì,
2: il
0: dai.
2: Il prossimo allenatore del Napoli sono io, vai.
0: Ve lo immaginate?
2: San Sammy.
0: E adesso la conferenza stampa con Rosario Verde, allenatore del Napoli.
2: Ah, wow. Bene, ci facciamo una risata, poi
0: sicuramente, va. Sicuramente. Buongiorno a Ciro Froio in regia, questo significa niente auricolare, niente viva voce per voi che telefonerete.
2: Il tagliareccia lo chiamerete. Il
0: non è molto carino messa così, va. Sentiamo la musica che è meglio.

0: pronti? Da dove iniziamo oggi, signor Verde? Mi raccomando, è sabato. Qua, allegro, leggero.
1: Pensiamo, iniziamo con un mormulatorio.
0: Mormuliamo.
1: Sapete quando mi è capitato che un amico vostro, un parente, fai lavoro a casa e tutto quanto può mormulare, ma che mi faccio un visto?
0: Mi
1: è capitato questa cosa, ecco, mo mormuliamo il restyling del lungomare di Napoli, perché è apparso questo questo articolo, ti dico pure di chi è, perché ho cercato di rintracciare la giornalista, purtroppo non l'ho trovata. No, non ce la fui a nascinare, su chi non sono stato in grado di trovare il numero. È Emiliana Mellone, che non è Meloni, no, chi è Mellone?
0: Non confondere, per piacere.
1: Non confondiamo, ed è un articolo insomma di critica sul restyling del lungomare di Napoli. Infatti dice: il restyling del lungomare di Napoli ha trasformato un'area storica in una isola di calore.
0: Sì.
1: Giustamente, un pavimento di isola. Cioè l'unica cosa
0: a pietra lavica,
1: non c'è sta una pianta, neanche a mobile o altro, o veramente con 40 gradi. E poi che a Virno uno si così pensa, a Virno, no? Dice, ma non mi fa freddo. Però giustamente, vedete, una giornata come oggi, uno comincia a pensare, cavolo, capito? Pensa un turista che sta passeggiando vicino al mare e dice: una città storica non può essere una città immobile, né tantomeno anacronistica, perché vabbè, si rifà al fatto che noi abbiamo tanti vincoli paesaggistici e altro, quindi dall'inizio, fine 800 ad ora, insomma, manteniamo sempre quel tipo di cosa. Dovrebbe essere una città che si prende cura dei propri cittadini. Te trovo?
0: Certo.
1: Una città, chi sa sa piglia culo, dei cittadini, dice, no?
0: Quindi se tu un giorno mai diventerai sindaco, ti dovrai prendere cura di me.
1: Ma non mi prenderei mai, non diventerò mai sindaco. Da attivista civica, dice lei, non posso non notare due grandi lacune in questo intervento. La prima riguarda il tema dell'adattamento climatico. In un'Europa che si conferma.
0: Perché non ce la fa a dire Europa, capito?
1: In un'Europa che si conferma un continente che si riscalda più rapidamente nel 2025, mentre molte città iniziano a progettare interventi di riforestazione urbana, molte città in Europa stanno facendo questo, stanno riforestando le città, piantumazione, rifugi climatici, strategie di mitigazione, qui nasce invece una nuova isola di calore. Gli elementi ci sono tutti: pietra lavica etnea, inserti in pietra bianca di Trani, assenza totale di verde, nessuna aiuola, nessun albero, niente verde, nemmeno in forma temporanea o rimovibile, sai, in danno vasi, in danno cosa. No, non ci sono fontanine né spazi d'ombra, cioè è il tuo sangue tutto seccato.
0: Se ti trovi nella curva di via Nazarosauro,
1: cioè si parte a piazza e dici: passeggiata la piazza municipio lungomare, si muore praticamente, stai facendo un deserto rosario praticamente. La seconda assenza, forse ancora più centrale, dice lei, è la considerazione dello spazio pubblico, perché vivibilità non significa semplicemente bella passeggiata con il mare sullo sfondo. Visibilità significa poter sostenere, attraversare, riposare, incontrarsi, significa poter vivere uno spazio urbano senza che il consumo diventi l'unica modalità possibile di permanenza. Dice lei: se vai sul lungomare non è che devi forse mettere l'indoscia a lei, dice, certo. Ma no, sono gittano sangue, mi ci ha pigliato la Coca-Cola là di questo vinto che ce ne fotto, però
0: dice, se perso un'occasione fondamentalmente.
1: L'assenza di luoghi realmente pubblici, non un'organizzazione dello spazio orientata quasi esclusivamente alla futura occupazione commerciale, cioè dice, hanno pensato solo alla cosa commerciale e non al cittadino, senza voler ricadere nella fin troppo ovvia dicotomia tra pubblico e privato. Ciò che colpisce è come questo modello urbano finisca inevitabilmente per intrecciarsi con una turistificazione, gentrificazione.
2: Si è consumata la frizione, Londra, Saterza.
1: Una città che rinuncia allo spazio pubblico e ignora l'adattamento climatico non è una città naturale. Dice, alla fine chiude questa cosa, ma per chi viene progettata una città? Lei dice: una città viene progettata per il benessere del cittadino o per il benessere del commerciant? Rispondiamo a questa domanda al 342 00 00 100. Quindi lei fa una forte critica di questa a questa amministrazione, da Piazza Municipio al lungomare di Napoli, insomma, dice.
0: Beh, era forse una cosa su cui riflettere, cioè nel momento in cui facciamo dei lavori anche abbastanza imponenti, forse.
1: Ma chi stai pensando?
0: Aggiungere qualcosa.
1: L'architetto che ha pensato questa cosa ha pensato: vabbè, perché poi i signori si siederanno, mettiamo due panchine, no? Ma sì, panchine.
0: Ma secondo me.
1: Ma mettiamo uno spazio verde rimovibile, dice, no, non mettiamo, come
2: ci buongiorno, ragazzi. Troppo bene, sorma concetto. Chi stanno per cima a Champions è pure uno scudetto.
1: Sì, a lui! A lui!
0: Diciamo che forse si è fatta un restyling, nel senso che partendo da quello che c'era si è cambiato qualche elemento, si è rimodernizzato o messo qualcosa di nuovo, tipo la pavimentazione e queste cose qua, però effettivamente forse non si è pensato nel creare un qualcosa di diverso sul lungomare, cioè alla fine è uguale a come era prima in un certo qual modo.
1: Hai capito, no? Lei dice non si è pensato al cittadino in sé.
0: Appunto, cioè tu potevi fare una cosa nuova e non l'hai fatta.
1: Se può settare un poco lungomare a parlare con un bambino sotto a un albero, sotto a un'area verde,
0: aiutami a ricordare
1: un fiore pesata, una rosa, tutto nero, che chalet bianco.
3: Rosario, scusa, puoi ripetere? Non ci ho capito buono.
1: E che cosa non hai capito?
4: Marco, levo il tablet, ma ha chiesto Rosana, è cosa tu?
1: Grazie,
0: ci hanno trovato un po' imbeveruto.
5: Ma io sera ma c'era zeppola e panzarotto sono scesi, la zeppola è rimasta a mucca.
1: E che sei, insomma, ha colpito più la zeppola che...
0: Dico, precedentemente no, non c'erano queste cose sul lungomare, cioè già non c'erano le panchine, già non c'era il verde, no? Queste sono cose che già non avevamo. Nel momento in cui hanno fatto i lavori, hanno pensato, non ci hanno messo niente, quindi praticamente si è persa una grande occasione.
1: Poi dice la giornalista, giustamente, dice, dove si può bere qualcosa? Non ci sta una fondanina, non ci sta una... Cioè non si è pensato assolutamente proprio al cittadino, ma si è pensato soltanto al commercio e al benessere del
0: questa è una grave mancanza,
1: colpo d'occhio, insomma,
6: buongiorno ragazzi. L'unica cosa buona che forse in vita sua ha fatto Silvio Berlusconi, parlando di città, è Milano 2, creata proprio a misura di essere umano.
1: Mai vista.
0: No, manco io ci sono mai stato, non saprei dire. Per esempio tu dici, vabbè, quindi però i ciclisti adesso
1: la grandezza di Berlusconi che ha venuto in casa a Milano 2, prima fa Milano 2, cioè era il grande Berlusconi.
0: Dici, però adesso abbiamo una pista ciclabile fantastica e noi abbiamo amici ciclisti che invece ci scrivono, come Carlo, dice: buongiorno, buon weekend a tutti, oggi vi saluto dalle colline sannite matesine Cusano Mutri Pietra Roia, cioè lui si mangiarla, verde, capisci?
1: Film da mangiare.
0: Grande Carlo, il ciclista che più o meno ha due gambe che sono due prosciutti, sono due cose potentissime. Va bene, ci sentiamo anche un po' di musica. Si parla ancora del lungomare liberato. Ci siete stati con il restyling? Fateci sapere come vi è parso.

0: söyleyeyim. İmar Ronaldo'nun sözü. Sonra bir şey yıldı var.
1: Ne bir şey la? Si rispetta la scaletta che sta suonando
0: pedale. Ma siamo chi si chissà, fossimo chi si chissà da Gianni Nishon. National, mi, danzi,
1: mi dovete credere, sono 10 anni.
0: Fino a Daniel.
1: Sono 10 anni che facciamo questo programma, sono 15 anni che rompe le palle. Qua un po' di verde in costiera, non ti fanno tagliamanco o parda il parietale. Dice l'amico, un bacio, Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello, Forza Napoli, grande mister Sasamen. Oh, hanno inviato più sul serio.
0: Ciao fratello, vabbè, ma non so se accetto, Non so se accetto.
1: Ragazzi, buongiorno, il lungomare ha un immenso spazio verde, la villa comunale non si può oscurare la veduta con alberi o strutture artificiali. Salvatore, allora fermi un attimo, Salvatore, vabbè, ok, la villa comunale a posto, a parte che la villa comunale purtroppo purtroppo sono anni che non è che sta proprio bene, anche lì ci vorrebbe un aiutino, qualche cosa,
0: un giardiniere,
1: però ecco, nel momento in cui tu vai a rifare un lungomare e fai un restyling, forse al di là di quelli che erano gli spazi e la divisione per le zone commerciali, che con tutto il rispetto è certo devono avere il loro, qualche cosina la si poteva pensare, qualcosina la,
0: cioè, immaginate mo, già oggi siamo quasi a 30 gradi, va bene, oggi già stavamo a 20 gradi, 25 gradi, mo arriveremo, pensate, alle 3 del pomeriggio, no? Con pietra lavica nera a terra, caro, qualcosa in terra soffrire, caro creatura in terra saluzza, è capito? Cioè, fai una votata esagerata, un rusto, creatura. Cioè,
1: Dice Clark dal taxi, dice, dobbiamo pensare solo che l'hanno fatta apposta per far essere un posto di passaggio. Sì, però sai, tu quando hai una lunga passeggiata, magari ogni tanto una piccola oasi ci vuole.
0: La giornalista in garra, come si dice in latino, proprio la domanda, ma per chi viene progettata la città? Cioè, uno che progetta una città, per chi la progetta? Per i cittadini, per i commercianti, per i turisti, per chi viene? Per il benessere del cittadino, poi alla fine, no? Dovrebbe essere.
1: Ah, certo.
0: I napoletani che vanno là a fare una passeggiata, sì, una panchina, una seggia, una cosa.
1: La sedia no, è brutta.
0: Sa poi, noi ci siamo stati un coppia di fiere là, non ho capito.
1: Sul muretto.
0: Ma una panchina, concepirla pure, c'è, cioè, su bel lungomare che uno si siede, questo bel golf che se lo vede, vabbè.
1: Ci saluta Armando che ci manda una foto con te, saranno venuti a vedere il spettacolo,
0: saranno venuti.
1: Poi andiamo a vedere qualche altra cosa, cioè se qualcuno si sente male con il caldo o deve andare in bagno percorrendo quei 2 chilometri.
0: Devi andare nel bar, devi andare.
1: Andiamo all'hotel di lusso? No, vai
0: no,
1: un po' più avanti.
0: Nel chalet, pigli un caffè, 20 euro. Dice, papà, c'ha fa pipì, trattino, non chi la
1: pipì. Ma quali 20 euro? Ma che dici 20 euro?
0: Un caffè quando fa 4 euro?
1: 22 euro, 22. Ma che stai dicendo? Se non sei aggiorno sui prezzi, però informati e dai su. Cioè, se qua, sì, questo l'abbiamo letto, scusatemi. Buongiorno, non date notizie del Papa ad Acerra? Certo che sì, c'è il Papa ad Acerra. Bene, andiamo avanti.
0: C'è il mannellino che viene ad Acerra, ci tiene...
1: Ma mo si deve rispolverare una vecchia rubrica di Rosario. Gesù, ma perché?
0: Gesù, ma perché?
1: È una domanda questa anche da fare. 081-546-773.
0: Perché il verde, io che tenevo, per esempio, io tenevo una aiuola abbastanza grande a casa, no? Uh-huh. No, ci ho fatto la stessa cosa, l'ho tombata.
1: Perché... Bravo!
0: Che è la cosa più facile, la tombi perché non si fa più il verde la cosa, perché ci vuole la manutenzione. E per tenere la manutenzione poi ci vanno i soldi, perché ci mettono i fiori, cose, ma ogni pianta sta 5-6 euro. Insomma, no, vabbè, nati per la meno, minimo sta 5 euro, una cosa così. E il piantino normale, ce la mettono. Pronto?
2: Pronto? Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
2: Quello che volevo far notare io è che a Napoli ovunque fanno le zone pedonali, è come se nella loro testa immaginassero che ci stanno parcheggi a 5 piani a fianco a zona pedonale. Ma lo dico io, continuano a fare zone pedonali senza rendersi conto che a Napoli ci stanno 1 milione di macchine, non si sa dove parcheggiarle e poter fare una parcheggiata.
0: Indirettamente tu stai rispondendo alla giornalista, per chi l'hanno fatta questa zona pedonale? Per i cittadini? Per chi?
2: Esatto, Rosario, questo è quello che mi chiedo io. Quando uno si sta all'urbanistica, ma e Pordenone non può fare l'assessore all'urbanistica a Napoli, perché lo deve fare un napoletano che vive la città. E io faccio il lungomare liberato, ok, è una parte liberata e una parte no, può andare anche bene, ma lo faccio tutto quando liberato questo lungomare. Ma lì mi ha fatto una camminata la macchina, non l'ha già messo.
1: Vabbè, di certo non sul lungomare, però scusami,
0: scendi con i mezzi pubblici se ci sono, però ci stanno, dai, la metropolitana però
1: non parcheggi sul lungomare, cioè voglio dire, al massimo posso ragionare, ragazzi, mi pare che hanno fatto qualcosa per renderlo transitabile,
2: ragazzi, per raggiungere quel restyling che hanno fatto bisogna fare piazza Tamone e arrivare alla zona di Santa Lucia, dove ci stanno da 30 anni i parcheggiatori abusivi che sono di una prepotenza.
1: Ma questo è un altro problema, però.
2: Non potete neanche immaginare.
1: Questo è un altro problema, questa è una piaga atavica che abbiamo. E che
0: grazie, fratelli. La nostra redazione SNPO russa ci sta cercando il numero della giornalista. Ci sta, quindi se vediamo, ho sbagliato, non sono stato capace di trovarlo. Pronto?
1: Vuoi dire che te lo trovo?
2: Pronto.
0: Trova, io non l'ho trovato. Pronto? Ho chiamato l'imbossi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, bellissimi.
0: Ciao.
1: Ciao caro.
2: Io ho chiamato per fare complimenti a Rosario, perché ovviamente Pesacane non basta i messaggi che, di complimenti nei tuoi confronti.
0: Grazie, lo so.
1: Ma non ho letto ancora niente.
0: Censura.
2: Ieri siamo stati allo spettacolo teatrale.
0: Grazie.
2: Ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo fatto pure la foto alla fine.
0: Sì, mi ricordo.
2: E mia moglie.
0: Sì.
2: E
0: sì,
2: ancora
0: sì.
2: Complimenti, è stato veramente bellissimo.
0: Ti sei divertito.
2: Invito tutti ad andare a teatro.
1: Questo è tuo cugino,
2: Per qualsiasi, cioè pure piccole realtà, qualsiasi cosa, però il teatro è vita.
0: A prescindere da me, andate a teatro, perché andare a teatro fa bene, visto come una bella serata.
2: Non va mai.
0: Sì,
2: viene ai tuoi spettacoli, Rosario.
0: Chi? Marco, non vieni, una volta veniva la mamma, ma non viene.
1: Ma non so manco quando li fa.
0: Sai solo tu, non sai.
2: Rosa, vengo pure io a matrimonio, all'accusivo 50 euro per 8 persone.
0: Oh, vero?
1: Mi spiace, non sei nella lista.
0: 50 euro per 8 persone.
1: Non sei nella lista, mi dispiace.
0: Un bacio, grazie.
1: Ciao.
0: Pronto?
3: Ragazzi, dobbiamo parlare della difficoltà.
1: Sì, vabbè. No, e tu con Ciro Froio in regia vuoi parlare
0: che
1: così?
0: Bella aiuola, guarda qua.
1: Sì.
0: Che bella aiuola.
1: Vabbè ragazzi, ma purtroppo
0: verde è vita, cioè poi noi ci
1: la polemica qua è enorme, perché purtroppo sono anni che la città è, potremmo dire, deforestata.
0: Da quando tempo che non sei
1: vicino? Ragazzi, io il vigiliano la denuncia la faccio da anni, ma ci sono stato purtroppo, ci
0: metti
1: sono
0: a
1: stato.
0: Piangere, se
1: ma tu parli solo del vialone o parli anche dell'interno del parco?
0: Il vialone
1: è
0: l'interno.
1: Veramente è una tristezza infinita. Va bene, ancora
0: eccolo,
1: un po' di musica.
0: Eccolo! Non è Pino Danilo.
1: No, te l'ha messa lui, ma non è in scaletta.
0: Non sei in scaletta.
1: No.
0: Ma che tiene a me, ma viene a me degli anni 80 qua. Nostalgia, guarda.
1: Musica, ragazzi, grande canzone.
0: Si vende a 127 papà, ma a 126 che sappiamo.
1: Ha fatto l'incidente con la 127 papà.
0: Esatto.
1: E che ti diceva lui poi?
0: Ma va a te, me la fa. Vado qua.
1: Hai istigato.
0: E a me Pino Danilo mi fa proprio come a droga. Ogni tanto me l'ha già fa, perché non.
1: Pino è Pino, ragazzi.
0: Però
1: questo è un problema, perché basta una giornata solo, un goppo lungomare, forse ti piglia a botte calore. Non va bene.
0: Esce a bulli.
1: Hai capito.
0: Arrossiamo i napoletani.
1: Torniamo subito, fermi lì.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app Deco. La tua scelta quotidiana.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Yeah, yeah, yeah.

0: Insomma, insomma, forse un'altra occasione mancata per quanto riguarda il lungomare. Io personalmente ci sono stato la settimana scorsa, domenica scorsa ero lì. E, al netto del fatto che ci sono delle zone ancora sotto lavori, quindi ci sono ancora un pochino di cantieri, c'era una giornata bella ricca di vento, quindi forse non fa testo, però almeno la passeggiata mi è sembrata molto simile a quella che facevamo prima dei lavori.
1: Ma vogliamo fare un applauso al nostro Pio Russo, redazione esterna, per cortesia, lo metti per cortesia l'applauso?
0: Applaudilo.
1: Ieri ho telefonato ai migliori, ai futuri direttori, nessuno mi vede, aspetta, ma tu trovo. Pio Russo si è muto in da 2 secondi, non si ma fa compa a casa. Pio Russo ci ha trovato il numero della giornalista che stiamo vedendo di mettere
0: tu
1: in
0: il numero di qualcuno, lui te lo procura.
1: Ah, è proprio in Ucani preso.
0: Vuoi parlare con Belen?
1: Ah?
0: Vuoi parlare con Belen?
1: Ma già quello giù tengo. Non smuovere.
0: Hai ragione.
1: Ma come c'è sta zaccangulo? Lascia
0: stare. Tu mi fai tanti di quei nomi che io poi mi dimentico, capito?
1: Allora, signori, vogliamo sentire la vostra voce. 081 546 6873. Se volete, potete intervenire in diretta. Ieri sera sempre. Sì. Grazie per. Leggilo.
0: Un attimo, stai dando il numero.
1: Leggi.
0: Rosario, e che sete che mi è venuta? La mia gamba dondola, dice l'amico.
1: La mia gamba dondola, pure mi ha scritto qualcosa.
0: Rosario, ancora complimenti per ieri sera. Siete stati bravissimi, poi a differenza di Pesacane che è brutto veramente, tu di persona sei un bell'uomo. Solo il naso ti rovina, cioè bellissimo, lui ha montato e smontato in un nanosecondo.
1: Non è vero, è più carino da vicino.
0: Capovole strisce, fosse bello tu in questa fotografia. Vabbè, andiamo avanti.
1: Carino Pesacane, è un bel ragazzo.
0: Andiamo avanti.
1: Così. Allora 081 546 6873 hanno paura di Ciro Froio per essere tagliati sicuramente. Oppure i vostri messaggi al 342 00 00 100.
0: Allora, da napoletano vi dico 100.000 volte più bello il lungomare di Castellammare, con panchine, alberelli e con distributore di acqua gratis sia naturale che frizzante.
1: Ma sicuramente, ragazzi, mettete, ma pure un turista, dai, un turista che parte da Piazza Municipio a piedi, no? E se fa tutto il trekking fine tutto il lungomare, chi l'arriva stremato? O entri in un locale, come dice la giornalista, o entri in uno di questi chalet, fanno ancora.
0: Ma se trovi posto?
1: Si trova pure posto, cioè alla fine, guarda, non si è pensato
2: proprio. Ragazzi, sì. Ma c'è un'idrana così solo dal Pio Russo? O facete fatica senza niente?
1: No, e chi la
2: vergognatevi.
1: O io non copavamo che non fatichi più, è così, l'animo umano così è. Se mai speranza di pigliare soldi, allora sai, si mette a disposizione.
0: In realtà c'è. Buongiorno. C'è il 5 per 1000 di Rosario che è devoluto a Pio Russo.
1: Dai.
3: Buongiorno, vai giù. E nemmeno fa più morti Ciro Froi durante la trasmissione vostra Putin quando ha cominciato la guerra.
1: Non diciamo nessuno. Ciro, taglia, Ciro. Decapita proprio.
4: Dai, pure teatri, serata. Minima a Marco ci ha mettere 4.000 euro in da busto. Minimo.
5: Buongiorno ragazzi, vogliamo parlare di questi app che hanno i magazzini.
0: Io non ho capito una parola.
5: Andavanti ai negozi. Non lo so,
4: vedete. Ma tutti si a fa camminate, vattela a fa per.
1: Comunque voglio dire, al matrimonio di Pesacane si va in diretta streaming, lo voglio dire, lui, no, lui è contrario a questa idea.
0: Ovviamente.
1: Ma sul mio profilo andremo proprio in diretta streaming.
5: Vabbè, voglio com'era. E vabbè, e che fa?
0: A Bouillon. Allora c'è Jerry che dà un'idea, però dice: ragazzi, ma state sempre a criticare, lo hanno fatto per noi. Immagina in estate 40 gradi all'ombra, la bistecca la butti per terra e si cuoce. E non ti ha portato manca furnacella. Effettivamente, un po' come Terence Hill che si cuoceva i fagioli sulla roccia.
1: No? Il nero attira proprio.
4: Che un attimo che Pio Russo cerca i sordi. A roba vai a domandare a Rosario a Marco Ghieri, dice: ciò so.
1: E che io so.
6: Ma di un buongiorno, non precisa niente. Mo, ma ci sciatate. Sono in una macchina, hai risultato nel dia celibato.
1: Ah.
6: E che si sta parlando?
1: E niente, frate.
6: Ma io con l'aereo non so se mi danno un crocifisso industriale.
1: Ma dai.
7: Ciro Frorio, buongiorno, tu sei la punta di diamante di questo programma perché ci fai sentire a tutti quanti i vocali, 1500 vocali, uno dietro l'altro. Bravo Ciro, grande, grande Ciro.
1: Ecco là, guarda come se lo lecca, vero?
4: Nera tira, vera, nera come
0: tira.
8: Ciao Marco, ciao Rosario, sono Vincenzo.
0: Ma insomma, ma un programma elegante.
8: L'auricolare. Volevo dire, vogliamo parlare dei...
1: Sì.
8: Delle piste ciclabili davanti ai negozi, c'è una cosa assurda.
1: non l'ha visto, ma... la pista ah, Capodimonte. Allora, se salite la salita di Capodimonte Damiano,
9: ok, no?
1: Allora, Damiano, sali la salita di Capodimonte, ci sta il marciapiede, cioè tutte curve che arriva a Porto Amiano e poi ti porta a cosa, guarda, l'hanno fatta pista ciclabile
9: a sinistra andando verso
1: poi ci interrompe perché c'è suo palazzo che si trasse, ma come ce la daranno?
9: Eh beh, certo.
1: No, io pigliassi e ci facessi vedere in olandese. Cioè, guarda come fanno qua, guarda come fanno.
9: Le domande di Ciro, un palazzo già c'è stato, certo che già c'è stato.
1: Ma le fa sotto, le fa...
9: Vabbè.
0: Vabbè, sentiamoci un po' di musica.
1: Sì, la roba a bicicletta ti fai male, vengo.
9: No, devi fare la casa col condominio.
1: Oh,
0: allora, c'è Kylie Minogue, questa no, è di un po' di tempo fa.
1: Si andava a sa bicicletta, un po' marciapiede, chi l'ha pera, lo cammi.
0: Sta a fianco.
1: Sta quello è quello.
0: Torniamo tra pochissimo, ragazzi. I vostri messaggi al 342 00 00 100. Yes, sono Kiss Kiss fino alle 13.

0: 333 se volete dire la vostra. A me però farebbe piacere una grande, lunga e immensa pista ciclabile che colleghi tutta la città, sarebbe fantastico.
1: Napoli non è,
0: sarebbe fantastico.
1: Non è per bicicletta, Napoli è fatta a salite e discese. Vabbè, sono un campione.
0: Oggi con le biciclette con la pedalata assistita, per esempio, ci la fai.
1: E cambia una bicicletta normale, sennò che si fa?
0: Vabbè, perché scusa, non posso avere la bicicletta con la pedalata assistita.
1: Certo.
0: Allora, 081 546 6873 se volete dire la vostra. Attualmente forse a Napoli città, il settore turistico è il motore per far rialzare la città e giustamente quest'ultimo ha bisogno di benzina. Il verde rinnovabile purtroppo sappiamo tutti che fine farebbe e i costi di manutenzione chi li supporterebbe? Sulle panchine invece ci sta.
1: No, però io dico una cosa. No, il problema è questo, che in tutta Europa si è capito che mettendo il verde nelle città si riduce il calore nelle città quasi del 30-40%. Cioè, se voi camminate in un viale alberato, ci stanno 40 gradi, ce ne stanno 25. E diventa molto più vivibile la cosa. Se tu mi desertifichi tutta la città, noi avremo temperature. Vi siete ricordatevi che fecero quella scritta Napoli? Vi ricordate? A Piazza del Municipio misero quella scritta Napoli. Talmente lo cavolo si squagliaia. Si squagliò la scritta perché giustamente si supera i 40-50 gradi.
0: Scusate, io credo che sotto gli occhi di tutti che già in questi giorni se lasciavi la macchina parcheggiata al sole tra le 10 e mezzogiorno entrare nell'abitacolo se non ti spari l'aria condizionata a 12 gradi per un quarto d'ora l'abitalico non si va a rinfrescare. Quindi
1: la contraddizione è questa, mentre tutta Europa va a mettere il verde nelle città noi lo stiamo togliendo per un fatto, ve lo dico io, infatti meramente economico, perché costa mantenere il verde, loro non vogliono mettere una bella piantata di cemento e stati bene.
0: Però questa cosa andrebbe risolta prima o poi, ci vuole un po' di coraggio.
1: Però non l'abbiamo risolta e per i prossimi lavori là fuori quando li facciamo? Fra 20 anni?
0: Vabbè, questo no. Cioè, tu se vuoi.
1: Ma è vero, sai che è vero Leonardo, sì, i prossimi lavori.
0: Chi lo sa, però io dico una cosa: magari dei lavori di integrazione, magari non ora, ma il prossimo inverno. Li si potrebbe fare per risolvere magari qualcosina,
1: speriamo.
0: Volendo si potrebbe
2: anche
0: fare.
2: Anche se avete visto un eventuale progetto dei box che vogliono far fare ai locali, ristoranti che c'hanno i tavolini fuori.
1: L'ho visto,
2: Auschwitz,
1: sì. Pure quello è bruttino. Hai visto tu il progetto?
0: Quale? Scusa, mi stavo abbiamo la giornalista alle 11.
1: Gli outdoor tutti uguali con l'hai visto tu il disegno?
0: No, non ancora.
1: Ma tu faccio proprio brutto proprio. Cioè, devo dire la verità.
0: Ora la vediamo. Io nella pausa pranzo, tra le 13 e le 14, vado in palestra, prendo la macchina per strada, già faccio la sauna. Non oso immaginare a luglio, non puoi toccare lo sterzo. Poi buongiorno ragazzi, buon fine settimana, e oggi mi schiatto qua fuori e non ci penso. Rino dall'Irlanda, che c'ha un bellissimo giardino con un piccolo prato fuori casa.
1: Tiene una passione perché per mantenerlo. Comunque il lungomare è stato fatto così per favorire quelli che vendono le bibite abusivamente, in modo che Borrelli possa fare i video mentre si applica con loro, si appiccica con loro. Pio Russo che fa
0: giusta osservazione, giusto.
1: Allora alle 11 ci sarà la
0: proveremo, sì, è impegnata in un evento, però forse per le 11 riusciamo a strappare 5 minuti, vediamo, così abbiamo dalla sua viva voce le considerazioni. Sentiamo qualche vocale.
3: Stefano, scusami, ma nella tua torre annunziata come state gestendo questa
1: emergenza? Non so Stefano De Martino, ma mi vendono tutti per Stefano De Martino, ma perché?
0: Eppure è la camicia blu.
1: Mi sono messa la camicia blu oggi.
0: Ah, ma c'è questo che è bianco, vedi?
1: No, per me mettere una nota camicia bianca, tu, ma chi è Stefano De Martino? No, se mi confondono. Vabbè,
0: ma poi con tutti gli occhiali un po' come Superman, no? Lui sta celando la sua identità.
1: Ci fermiamo un attimo, sciacquo le fragoline, ci facciamo un bicchiere di fragole, va bene?
0: Se ti piace, vuoi fare...
1: non vorrei sciacquare, ma adesso mettiamo Curtillo là.
0: E ci mangiamo due fragole.
1: Ci mangiamo due fragoline, queste vengono dalla Basilicata. Va bene, la basilica chi ce ne futta?
0: Ma tutti sanno che dalla Basilicata arrivano i fragole belle dalla Basilicata. Sono belle e buone. Fred De Palma nel frattempo per voi. Non mi

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non mi piace sperimentare troppo. Nell'ultima partita contro la Cremonese abbiamo giocato con Arizala sulla fascia destra, in quanto Esebue era squalificato, Bertola non era ancora pronto per giocare titolare, comunque sapevamo che non poteva coprire la distanza 90 minuti di gioco. Mlacic ha subito un colpo, quindi non era pronto al 100%, non era al 100% la condizione fisica. Domani sarà comunque una situazione simile, in quanto Camara non ci sarà, Zemura verrà invece con noi, Arizala per quanto lo riguarda invece non ci sarà, ha avuto un piccolo problemino, pertanto non potrà essere impiegabile contro Napoli. Zanoli e Zaniolo non ci saranno. Ovviamente avremo comunque una squadra pronta a dare battaglia a Napoli, ci saranno alcuni infortunati, anche Kellenkamp e alcuni giocatori che non sono al 100%, ma come detto è normale, può capitare. E nell'ultima partita di campionato qual è il nostro obiettivo? È fare una buona prestazione e dare il lavoro da fare dei grattacapi al Napoli. Sarà una partita dove dovremo spendere molto, dovremo giocare con grande intensità e, come detto, vogliamo fare una buona prestazione, fare una bella partita, essere un degno avversario del Napoli. Non so a chi dovrei concedere più minuti, in quanto la nostra rosa comunque è stata ristretta nella seconda frazione, nella seconda parte della stagione. Domani, in base a come si svolgerà la rifinitura, avremo 5, 6, 7 calciatori in panchina, pertanto la panchina sarà così lunga, quindi per fare un riassunto non farò esperimenti, giocherà la squadra che a mio avviso sarà la squadra migliore per iniziare la partita contro il Napoli. Sì, per quanto concerne Gökhan Iler, siamo arrivati qui insieme a Udine, conosce molto bene questa società, è stato un importante giocatore dell'Udinese ed è tornato qui iniziando la seconda fase della sua carriera nel mondo calcistico, è stata una figura molto importante, ci siamo sia a livello personale che professionale, ci siamo capiti subito dal primo giorno di lavoro. Abbiamo la stessa visione del calcio professionistico, il che è molto importante per avere successo nel mondo del calcio. In questo mondo bisogna dare tutto quello che si ha, investire molto di settimana in settimana, continuare a migliorare, non bisogna mai essere soddisfatti. A mio avviso questo è un elemento molto importante che abbiamo in comune. Io sono arrivato qui a Udine, il tempo trascorso qui a Udine si è anche molto legato a quello di Gökhan Iler. Ho bisogno di persone vicino a me che mi spingano, che sia anche una fonte di ispirazione per me. Devo dire che Gökhan lo è stato nel mio caso. Magari anche lui ha potuto prendere qualcosa da me. Comunque siamo in un processo di crescita e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro. Abbiamo ancora molte sfide da affrontare, abbiamo molte idee che vorremmo attuare, ma ovviamente c'è bisogno di tempo per farlo. Il tempo è sempre un elemento importante, bisogna essere pazienti, non si possono vedere risultati subito a volte. Abbiamo iniziato con diverse iniziative, con alcune iniziative come per esempio l'idea di Gökhan di aprire gli allenamenti al pubblico, di organizzare appunto delle sedute a porte aperte, il che è molto importante in particolar modo per l'Udinese. A mio avviso appunto una squadra come l'Udinese ha bisogno del sostegno e di un'unione di tifosi, società, regione. A mio avviso bisogna, ed è possibile anche, rafforzare ancora di più questo legame, ci stiamo lavorando. È importante anche il dialogo continuo con la Curva Nord e molti altri elementi che abbiamo, ci sono appunto vari aspetti su cui abbiamo iniziato a lavorare avviando un processo, stiamo constatando dei progressi e ovviamente appunto, a volte non si sono visti determinati progressi sul campo, a volte magari mi sarei augurato di diventare una squadra molto difficile da battere in casa, ma comunque bisogna considerare le statistiche dell'Udinese. Quest'anno abbiamo vinto molto, ottenuto 5 pareggi, 16 vittorie mi pare, ma comunque troppe sconfitte, in particolar modo in casa. Dobbiamo migliorare appunto sotto questo aspetto, sulle sconfitte subite in casa, dobbiamo lavorarci e per uscirci abbiamo bisogno di idee dei nostri tifosi

0: ovviamente anche di una squadra che è sempre affamata, non è mai soddisfatta e vuole, è sempre desiderosa di migliorare. Pertanto io appunto sono molto contento di poter concludere il campionato a Napoli, nello stadio Diego Armando Maradona, e sembra una partita speciale. E poi una volta finita la partita potremo concentrarci sull'analisi, sul bilancio della stagione, in quanto avremo tutti i dati a disposizione e appunto saremo in continuo dialogo per migliorare in ottica futura. Il nostro obiettivo dobbiamo.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Papa Leone è tornato in Campania ad 11 anni dalla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della casa comune. Papa Leone celebra l'anniversario visitando Acerra, al centro dei territori inquinati dalla terra dei fuochi tra Napoli e Caserta. Dopo l'atterraggio, Papa Leone ha raggiunto il Duomo e nell'incontro con i sindaci e le popolazioni ha voluto dare un messaggio di speranza. La vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre certo scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi e nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Passiamo alla cronaca. Continuano i controlli in un noto centro commerciale di Afragola da parte della polizia locale. Alcune aree sono diventate teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile. Durante le attività di controllo, gli agenti hanno bloccato altri due cittadini colti in flagranza di reato, intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività, i due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Paura questa mattina sull'asse mediano, dove un'auto, per cause da accertare, si è capovolta. Il veicolo procedeva sull'asse perimetrale verso Acerra quando, all'altezza dello svincolo per Casoria, è incorsa in un incidente dove sono stati coinvolti anche altri veicoli che nell'entrare in curva si sono ritrovati il veicolo davanti e sono stati costretti a frenare improvvisamente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Fortunatamente gli occupanti del mezzo sono rimasti solo lievemente feriti. Nessuna conseguenza invece per gli altri automobilisti coinvolti. Cambiamo argomento. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha disposto un'ispezione immediata al comune di Portici. La decisione è stata assunta dal prefetto dopo aver appreso notizie in merito al ritiro di alcune tessere elettorali con false deleghe. Portici è uno dei comuni del napoletano che domani e lunedì saranno chiamati al voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il prefetto rende noto che nel più breve tempo possibile sarà fatta chiarezza sotto il profilo amministrativo sulla vicenda. La chiusura con lo sport, il calcio. Vigilia dell'ultima sfida di campionato per il Napoli di Antonio Conte. Domani gli azzurri affronteranno l'Udinese al Maradona alle ore 18. Questa sera la squadra sarà in ritiro per preparare al meglio il match che, con l'ottenimento di un risultato positivo, permetterebbe al Napoli di conquistare matematicamente il secondo posto in classifica. Conte saluterà il pubblico napoletano dopo 2 anni. Al momento i sostituti più probabili sono Italiano, Allegri, nonostante le sue quotazioni siano in sensibile discesa, e Fabio Grosso. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con

0: Sposi di Pon. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Oreca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronic Stufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco.
4: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi, a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri, a soli 2,49 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grande

0: cosa. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.